0: Stupendo.
1: Grazie. Grazie.
0: Davvero. Un bellissimo, ottimo, professionale lavoro.
1: Muchas gracias.